rimanga così. Sto cercando di capire, chissà se ci sta e mi ha messo a filare. Poi ci va vicino, accarezza i capilli e ci dica così.